di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, questo biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, questo biglietto è Figaro. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, a Figaro. Ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla, alla falsa, per carità, per carità, per carità. Uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, son qua. Ehi, Figaro! Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro so, Figaro giù, Figaro giù, Figaro tantissimo.

ma se i pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi beh Antonio, che ha un incognito figaro.